0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance Energy 52.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Café del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: omaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro spazio disco viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix Progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dashon Senator, è il nostro disco viaggio.

0: Lella con la sua See the Difference, remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Suonare la nostalgia chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca. What is love?

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato O Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Rihanna con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. In

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: giornata del giovedì 6 di agosto. Ciao a tutti, buona estate, buone ferie, buon lavoro, qualsiasi cosa voi stiate facendo. Vi arrivi l'abbraccio di Dino Brown, quasi senza voce, coadiuvato alla console da Jean-Luc Duval. Iniziamo con un super disco viaggio di Mario Più.
1: La storia della dance.

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo uscito nel 2000 del Marione Nazionale, colui che veniva chiamato negli anni 90 il Fatboy Slim italiano, perché aveva raggiunto un sacco di successo soprattutto in Inghilterra con Communication. Non so se vi ricordate, era il suo disco nel quale c'era l'interferenza del telefono, che per l'epoca era una cosa avantissima. Tra l'altro il disco con l'interferenza era doppio, nel senso uno l'aveva fatto Mario Più, si chiamava Communication, l'altro era firmato Dual Band GSM, progetto dietro al quale si celavano Francesco Zappalà e Paolo Chigine. Qui stiamo parlando veramente della storia della techno italiana, e Marione Nazionale l'ha fatta. E come, rimaniamo sempre lì negli studi bresciani della Media Records con il disco degli Antico 1991, andiamo indietro di un sacco di tempo. We Need Freedom.

degli Antico sempre lì a Brescia, Media Records, gli studi capitanati da Gianfranco Bortolotti. Questo progetto Antico fu uno dei primissimi insieme ai Cappella, ai 49ers. Tra l'altro, perdonate la ripetizione, ma il primo disco degli Antico risale al 1990 e si chiamava proprio Antico. Sono andato a riprenderlo, senti un po' qui. Antico.

0: i suoni erano quelli che un pochettino erano stati contaminati dalla fine degli anni Ottanta. Antico con Antico. Com'era strana la musica, come si sperimentava una volta. Adesso confronto, siamo veramente indietro anni luce. Forse perché si pensava di meno al guadagno e più al fare dei dischi belli, dei dischi che piacessero. Certe cose erano stranissime, se le riascolti adesso dici vabbè, sembra non abbiano né capo né coda, però in realtà la sperimentazione ha portato poi agli Snap, Rhythm is a Dancer e a tutto quello che è successo negli anni 90. Signore e signori, attenzione perché arriva un discone nella nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca

firmato Alex Neri, Orgoglio Italiano. Questo è il suo remix di Contemplation, la traccia di Josh One inserita nel nostro spazio Kick of the Day. Questa è veramente la storia della house music e anche un pochettino, se vogliamo, della tech house. Vi faccio sentire il disco originale che era completamente diverso, era questo qui. Beh, diciamo che la versione di Alex Neri ha decisamente più groove dell'originale di Josh One. È stata veramente una grande chicca. Alex Neri, tra l'altro, di

Dancing with an Angel, l'abbiamo ascoltata un sacco di volte questa traccia che ci è rimasta nel cuore e nella mente, ballatissima nell'estate del 1995, partecipò anche al Festival Bar e un

0: La voce di Melanie Thornton, Le Click, Tonight is the Night, era il 1994 e adesso Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

1998, una traccia spettacolare del DJ Paul Van Dyke, Fallen Angel, inno della Love Parade, quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Giusto e doveroso ricordare, come sempre faccio, che l'originale in realtà uscì nel 1994, poi grazie a un remix 4 anni dopo divenne una super hit. Tra l'altro Paul Van Dyke subito dopo, nel 1999, se ne uscì con un'altra traccia che non divenne famosa come Fallen Angel, ma te le faccio riascoltare un pezzettino. Era Another

un altro bel viaggio. Another Way, un titolo che a noi, ci ricorda il maestro Gigi Dug e non Paul Van Dyke. Anzi, sapete cosa facciamo? Ci spariamo nelle orecchie, bla bla bla.

uscito nel 1999, campionava la voce di Why Did You Do It, il disco degli Stretch. Tra l'altro uscirono diversi remix di Bla Bla Bla. Uno, forse il più famoso, rimane il Dark Mix. Jean-Luc, ce l'hai? Per tutti gli affannati di Gigi D'Agostino, probabilmente questo ve lo ricordate, anzi

Mix. Dovremmo fare uno spazio dedicato alle B-side, alle versioni particolari che trovavi esclusivamente nei vinili, anche se secondo me questa traccia, questo remix di Bla Bla Bla era contenuto in qualche album del grande Gigi D'Agostino, il protagonista della storia della dance.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: in quell'anno lì c'era Michael Gray, ma c'era anche Colomy di Harry Price, che abbiamo ascoltato proprio recentemente qui nella storia della dance ogni giorno, insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duballe che te la mixa. Ci pettiniamo e apriamo la bollicina, perché arriva i Naya Day con il remix di Keep Pushing.
1: Keep on moving, moving, keep on pushing.

sento della bella bollicina fresca. Io, insomma, non so voi, ma mi è venuta la gola secca. C'ho una sete. Quando sento stappare le bottiglie da Jean-Luc Duvalle, allora lì capisco che la musica figa c'è. Se ci mettiamo anche poi la bollicina, diventa proprio un momento meraviglioso. In Aya Day, colei che cantò poi la versione originale di questo pezzo, uscito nel 1996, l'abbiamo già raccontata un sacco di volte, la storia di Boris Lagash, un mamma santa, un capostipite della house music made in Germania.

originale di Rod Stewart and Trance, specializzati nelle cover, ma a dir la verità sono partiti con dei singoli meravigliosi. Sono andato a ripescare un disco degli End Trance, siamo al 1995, pensate voi, l'ho beccato in una compilation che si chiamava Mega Mix Planet, si chiama Set You Free. Appena l'ho sentito ho detto no vabbè, la devo condividere con gli ascoltatori della storia della dance. Te lo ricordi questo pezzo qui?

0: sembra strano, eh? Mezzo drum and bass. Set You Free, un pezzettino di questa perla che sentiremo integralmente, erano gli Entrance.
1: La storia della dance.

0: firmato nel 2008 Laurent Wolf con questa bellissima e mai dimenticata No Stress, grande perla. E adesso, signori, si viaggia.
1: Disco Viaggio.

nostro disco viaggio che ci ha fatto salire Lenzo Salvi, si chiama Brief. Loro sono i Camel Fat, una grandissima perla qui nella storia della dance. L'appuntamento che stai ascoltando e puoi sentire ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ricordiamo i Camel Fat, diventati famosi grazie a un altro pezzo abbastanza psichedelico, era Cola.

successo mondiale di qualche anno fa, che ha portato i Camel Fat anche a Ibiza, dove hanno la residenza. Credo siano al Pacià. Io sono assiduo frequentatore. Disco Viaggio nel viaggio.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 6:59.

0: 1998, il grandissimo pezzo di Sasha LaPesse, dei DJ Sash, tra l'altro il suo disco più streamato di sempre, perché insomma non so se seguite la storia della dance anche sui social, ogni tanto faccio le classifiche artista per artista dei dischi più streamati su Spotify. Per quanto riguarda Sash c'è Ecuador e anche la versione nuova insieme a Dinna che si chiama Rock My Body, e c'è anche Rehab, ma non è più tanto nuova, stavo pensando a quello, è uscita qualche annetto fa. E perle su perle per quanto riguarda questo DJ tedesco, tra i dischi più streamati al numero 2 c'è Encore Une Fois, poi Adelante, Mysterious Times e Stay, che è probabilmente il disco che più ci è rimasto nel cuore, almeno qui nel nostro paese. Signore e signori, si torna indietro all'estate del 1995, Usura, Datura, insieme Amigos, Infinity.
1: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity. Infinity. Infinity.

0: dentatura insieme a Migos. Parteciparono anche al Festival Bar del 1995, una mitica collaborazione tra due gruppi che hanno fatto la storia della dance. Appuntamento che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. A proposito di collaborazioni, vi ricordo che qualche annetto fa uscì anche quella di Gabri Ponte proprio insieme ai Datura Infinity, che ha esagerato, cioè Gabri ha esagerato un attimino.
1: Welcome aboard. Relax your mind and stimulate your third eye. All shaman are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity.
0: Delicatissimo. La versione di Gabri Ponte di Infinity ha intamarrato ulteriormente questo discone.

0: Gabri Ponte.
1: Gabri Ponte.
0: Eccolo lì, la Shura ha detto Gabri Ponte. Amigos. Senti la signora a tempo. Ma sai che gli propongo a Gabri Ponte il remix con la signora pazza, arrabbiata? Gabri Ponte, Usura, Datura, Infinity.

dal 2001 Gigi D'Agostino insieme a Edoardo Bennato, Un giorno credi di essere giusto, poi il giorno dopo ti svegli e in realtà capisci che non sei nulla. Grande testo, ma soprattutto la domanda è una: ma voi avete mai sentito l'originale di Bennato? No, perché in realtà io ammetto la mia ignoranza, l'ho conosciuto grazie al remix di Gigi D'Agostino. La discografia di Bennato è immensa, quindi i più famosi li conoscevo, però Un giorno credi sono andato a risentirmela dopo che Gigi D'Ag l'ha mixata. Beh, per tutti quelli che non l'hanno sentita, un pezzettino è doveroso, dai.

pezzettino di Un Giorno Credi. Grande Edoardo Bennato. Signore e signori, adesso alzate come non mai, perché arriva Shining Star.

indimenticabile uscito verso la fine del 2005, è diventato uno dei più grandi successi del 2006, Get Far con la bellissima Shiny Star, appena sentita qui nella storia della dance. Il grande Fargetta, protagonista di un sacco di remix, fu lui a fare le versioni dei dischi dei T42 e T42, fu lui a mettere le mani sopra i dischi di Gaia, e a tal proposito ho remixato Never Meet. La prima versione era proprio di Get Far, questa invece è del sottoscritto Dino Brown.

0: versione remix di un grandissimo pezzo di Madonna che si chiama Frozen, uscito nel 1998, ha scalato tutte le classifiche del mondo. Tra l'altro io ve lo ricordo ogni volta, andate a riguardarvi il video, c'è una Madonna molto particolare. Lei a ogni album cambiava il look, è sempre stata così sin dagli anni 80, ma qui veramente siamo all'apice dei 90. Super remix, una bella versione, tra l'altro uscita ufficiale, disco originale prodotto da un DJ famosissimo negli anni 90, sto parlando di William Orbit. Ce l'ascoltiamo con la sua Adagio for Swings. Il remix è quello di Ferry Corsten.
1: Disco Viaggio.

0: questo disco viaggio di William Orbit, si chiama Adagio for Swings. Il remix è quello del re della musica trance mondiale, stiamo parlando di Ferry Corsten. Beh, i re della trance negli anni 90-2000 erano tre: Armin Van Buuren, Ferry Corsten e il grande Tiesto, che a quanto pare, insomma, ultimamente sta tornando un pochettino sui suoi passi. L'originale era di Samuel Barber, un bel viaggione nella storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

del 1993 da Francoforte sul Meno, i Culture Beat con Mr. Vain, e il grande suono della storia della dance. Ogni giorno te la racconta Dino Brown, te la mixa Jean-Luc Duval. E se tacciamo tutti gli anni 90, tutti i 2000, ogni tanto torniamo anche un pochettino indietro.

del 1996 partecipò anche alla finale in piazza del plebiscito a Napoli. C'era così tanta gente che il sindaco di allora ordinò di non uscire. Ne abbiamo già parlato, insomma, un sacco di volte, ripercorrendo anche

0: da domani. Grazie anche oggi per essere stati qui con noi. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e il 6 agosto all'età di 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare. L'ultimo trionfo arriva nel trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini, così a Sky.
7: Devo sicuramente ancora realizzare, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
6: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
8: The end. Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance, solo musica che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Siamo pronti per questo nuovo appuntamento su One Dance con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone e ad un artista che io adoro ed è Lisa Stansfield. Bravissima e bellissima canzone del 1989 che nel 2021 è stata rivisitata anche in chiave new disco, elegante, bella pettinata da aperitivo, sicuramente bella da ascoltare anche a quest'ora. Cominciamo subito però con l'originale, Lisa Stansfield con All Around the World.
0: Contaminazioni.

la versione di All Around the World di Block and Crown, la canzone di Lisa Stansfield del 2021, cantata da Martina Budd, va a chiudere lo spazio di oggi. Prima abbiamo sentito anche la versione originale del 1989 di Lisa Stansfield. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro, presentate da Nino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad. Devotion è la versione nuova, è quella di Joel Corry.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. In concerto a Francoforte nel 1994. Cappella, You and Me.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shabu Duval.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Ti fanno ritornare bambino. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: Hiya Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

morti nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di

e Up, la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Vi facciamo rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra dal 1987, Sabrina Salerno e la sua Boys. Raggiunse il terzo posto nel Regno Unito, prodotta da Claudio Cecchetto, il genere italo disco che fece veramente il giro del mondo. Certo, lei famosa non solo per la sua voce e per le sue canzoni, però davvero molto brava, molto simpatica, Sabrina Salerno, Boys.
0: One Dance Classic.

0: su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 8:59.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione Fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Jodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
8: The end.

0: tutti, Scar e il DJ Lele Alberganti vi danno il benvenuto a bordo di questo nuovo volo che vi porta in un bel viaggio attraverso la musica dance degli ultimi 40 anni, e lo faremo prendendo un trentennio e passandolo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Saranno ben tre le sequenze di tre hit. Vi porteremo nella prima sequenza dal 2026 fino al 2006 per capire come sono cambiati appunto i suoni, le mode, le tendenze e i protagonisti. Beh, un protagonista sicuro che c'è ancora è Bob Sinclair, che ci farà risentire un successo degli anni 80 dei New Shoots, questa nuova versione di I Can Wait. 10 anni prima, dal 2016, anche Mike Posner, anche se devo dire che ultimamente è un po' sparito, lo risentiremo con I Took a Pill in Ibiza. Dal 2006 apriamo la sequenza con Martin Solveig e Rejection.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. I keep on my knees, baby.

0: Can't Wait, bellissima questa nuova versione di Bob Sinclair del 2026. Dal 2016 abbiamo risentito anche Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza. Dal 2006 abbiamo aperto la puntata con Martin Solveig e Rejection. State ascoltando Tendenze solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non avete scaricato la app, andate su Google Store o Apple Play, cercate One Dance e scaricate l'applicazione. Siamo pronti con la prossima sequenza. Il DJ Lele Alberganti è già davanti alla console per schiacciare play. Tra poco risentiremo dal 2022 Yves V con Not So Bad. 10 anni prima, un grande protagonista della musica dance degli ultimi anni, già dal 2012 faceva numeri pazzeschi, Calvin Harris con We'll Be Coming Back. Apriamo la sequenza dal 2002 con un DJ tutto italiano, il DJ Ross con Dreamland.
1: Tendenze su One Dance.

0: di tendenze. Salutiamo anche i nostri programmatori che ci preparano le scalette. Dal 2012 anche Calvin Harris con Will Be Coming Back, e dal 2002 abbiamo risentito anche Dreamland del DJ Ross. Siamo pronti con l'ultimissima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance, insieme a Scar e il DJ Lele Alberganti, i vostri Heroes. Heroes è proprio il titolo della canzone di Alessio che riascolteremo tra poco. Dal 2015, dal 2005 Shapeshifters con Back to Basics. Apriamo la sequenza dal 1995 con una canzone che personalmente mi faceva impazzire, suoni veramente pazzeschi, pensate, dal 1995, Ecstatic con Move Me Up.
1: Tendenze ogni giorno su One Dance.

rossa. Alesso dal 2015, dal 2005 anche Shapeshifters con Back to Basics, e dal 1995 abbiamo risentito anche Move Me Up degli Ecstatic. Ma prima di chiudere, signore e signori, ci siamo cambiati d'abito perché è arrivato il momento, l'elegante, il momento pettinato di Ten Dance. Tra poco risentiremo Powerhouse con What You Need.

You Need di Powerhouse nel momento elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista per ballare le canzoni più iconiche di quei decenni. Dal 1978, Gloria Gaynor con un grande classico, I Will Survive, Grammy Award per la migliore canzone disco del 1980, oltre 14 milioni di copie vendute tra i singoli più venduti di tutti i tempi. Un grande classico, I Will Survive, Gloria Gaynor.
0: One Dance Classic.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9:57.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al Baio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12:40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end.
0: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nelle Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1998 con la prima canzone di Ralphy Rosario ed è Take Me Up Mr. DJ, questo è il sottotitolo di una canzone ballatissima all'epoca, tornata recentemente grazie alla collaborazione tra Ralphy Rosario e Bob Sinclair con la voce di Donna Beckley e Lego e Music si chiama questa nuova versione che sentiremo tra un po'. Intanto l'originale, Ralphy Rosario con Take Me Up.
2: Contaminazioni.

Music di Ralphy Rosario e Bob Sinclair va a chiudere lo spazio di oggi, anticipata la canzone dall'originale di Ralphy Rosario del 1998, ovvero Take Me Up. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 2000 e i Fan 65. Move Your Body.
2: Aspetta, no.
3: Aspettate, non dovete andare via.
2: E qui applausi, regali, cose.
3: Il regalo lo dovete fare anche questo. Voi a loro.
2: Move
3: dovete
2: your
3: cantare
2: body.
3: Un'altra canzone.
2: Move your body. Move your body. Si fa. Hey,
3: Fan 65.
2: Move your body.

0: Festival Bar del 2000 e i Fest 65, Move Your Body. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: La musica che ha fatto la storia ritorna con una nuova veste. Emotional Power su One Dance.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

cantata da Josh, scritta dai siciliani Typical, era The Color Inside, appena sentita qui su One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995. E tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

questo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, lei è la regina del pop, Madonna, Like a Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di Lady Ciccone. Il video girato a Venezia, Like a Virgin, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: stazione emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 10 e 59 minuti. This is the latest
2: dispatch. Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier, da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

Summer Vibes, siete su Undance con Stefano Federici. Altre tre canzoni che sicuramente ricorderete molto bene, legate alle varie estati, da quella del 2014, Stromae con Papa Ute, Naive, Joy Is ci riporterà al 2001,

14 Stromae, appena sentito qui su And Dance nelle Summer Vibes, prima Naive con Joyz, grande successo dell'estate 2001, ma siamo stati anche nei 90 con W e Dancing with an Angel, altro successo legato all'estate del 1995. Tra poco Purple Disco Machine con Kunx e Substitution, Mark

sera. Si chiude così questo appuntamento firmato Summer Vibes, che tornerà prestissimo sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes. Bye.

0: One Dance.
1: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. Classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: PM.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra vi porto tra i ricordi e le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1984 gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go, scritta dall'indimenticabile George Michael, caratterizzata da atmosfere swing e boogie anni 50. Gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:58.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Qua parliamo veramente di storia della musica disco. Verso la fine degli anni 70 si ballava così. Sono i Jacksons insieme a Michael Jackson, che tanto è di moda recentemente grazie al successo del suo biopic Shake Your Body Down to the Ground. È la canzone che sentiremo nella versione originale e anche nella versione remix tutta da ballare dei Full Intention. Ma subito i Jacksons con Michael Jackson.
0: Contaminazioni.

0: molto pettinata da aperitivo, la versione remix di Shake Your Body Down to the Ground 1997 esattamente, con i Full Intention che hanno ripreso questa canzone della fine degli anni 70 dei Jacksons e di Michael Jackson. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo il singolo di Imael Angel, si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e il Fest 65. Lucky.
2: Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

0: ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: I suoni di adesso, l'emozione di una volta, Emotional Power su One Dance.
2: I took the long road across the ocean.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance. One Dance. One.

0: Suona la storia.
1: I pass through noise and silence.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
2: Bienvenue sur la piste de danse.

Pezzone da classifica questo degli Entrance, era Die a Think I'm Sexy che ho ballato con voi qui su Undance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 97 c'era Sasha Lapsen

Ecuador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su Undance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque.

0: la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quanti balli ci facciamo nella nostra pista meravigliosa sulla quale possiamo veramente sprigionare tutta la nostra energia. Dal 1988 ritroveremo anche Pazzi

0: Abbiamo ascoltato gli 8 Wonder, I'm Not Scared, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale. Sul fronte interno iraniano alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più il leader dei 5 Stelle accusa Giorgia Meloni di essere la regista.
4: Visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, io dico: Giorgio Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
3: La verità è un diritto degli italiani, non terreno di scontro personale, replica la premier. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Europei di nuoto: a Parigi Chiara Pellacani fa l'amplen con 5 ori in 5 gare. Nel medagliere l'Italia è prima con 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. I'm out of time and all I got is home.

Scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia con

dell'estate del 1997 chiude questa puntata legata alla Memory Chart che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

italiana nel settembre del 1996 e raggiunse la vetta anche in Germania, Spagna, Paesi Bassi e Olanda. D'altronde stiamo parlando di uno dei remix più famosi degli anni 90. L'originale di Tori Amos non c'entra nulla, era questo qui. Era proprio così all'inizio il disco di Tori Amos, fino a quando Armand Van Helden non decise di metterci le mani sopra e lo fece esplodere. Sempre nel 96 Armand Van Helden fece uscire

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, riviviamo le emozioni più belle legate a quel decennio proprio grazie al meglio della musica dance degli anni 70 e 80. Knock on Wood, un classico originale del 1969 di Wilson Pickett, questa è una cover, la si ballava tantissimo in discoteca ed è ancora un pezzo fortissimo. La versione di Amy Stewart, 1979, Knock on Wood.
0: One Dance Club.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:01.

0: Siamo pronti anche oggi per questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. E dove se no? Io sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti. Oggi non abbiamo voglia di perderci in chiacchiere, abbiamo tanta voglia di musica dance. Siamo pronti per partire con la prima sequenza delle tre. Prendiamo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni. Qui vi porteremo dal 2020 fino al 2000 tondo tondo. Tra poco risentiremo uno dei dischi più popolari della Slap House, Rise Up dei Vinai. 10 anni prima anche Florida con Club Can't Handle Me. Apriamo la sequenza dal 2000 con Naif e Looking for Happiness.
1: Tendenze, tutte le decadi della musica dance.

0: Ah, io la trovo di una bellezza incredibile questa Rise Up, anche perché col progetto Scare Manfri Un Mondo Magico ci siamo fortemente ispirati nelle sonorità appunto a questa traccia dei Vinai uscita nel 2020. 10 anni prima, dal 2010 anche Florida con Club Can't Handle Me, e dal 2000 abbiamo risentito anche Naif con Looking for Happiness. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Siamo pronti per portarvi dal 2016 fino al 1996. Risentiremo tra poco, dal 2016, The Horns nella versione di Federico Scavo del DJ Catch. 10 anni prima, dal 2006, anche Bob Sinclair con Rock This Party. Apriamo la sequenza dal 1996 con questo progetto di Stefano Secchi con la voce di Oscar, un progetto nato tra Milano e il Principato di Monaco, dove viveva la mia amica Yolanda, che ha prestato la voce a questo mashup davvero incredibile tra Voyage Voyage, e per l'occasione è diventato Voyage Children.
1: Ten Dance su

0: guidarvi nell'ultima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2015, risentiremo Jack e Torres con la loro versione dell'Amour Toujours. 10 anni prima, dal 2005, Martin Solveig con Everybody.
1: Everybody!
0: Dal 1995 apriamo la sequenza con la misura delle magliette, e non dico altro, del nostro Lele Alberganti, XS. XS, che poi in realtà sarebbe XS, il DJ Molella.
2: Fan Dance, ogni giorno su One Dance.

bella bella questa versione dell'Amour Toujours, Jack Torres, dal 2015, dal 2005 anche Martin Solveig con Everybody, e abbiamo aperto la sequenza dal 1995 con Molly Molella ed XS. È arrivato il momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendance, e allora in punta di forchetta tra poco risentiremo Promises di Calvin Harris.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni? Allora, sei uno dei nostri! Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Arriva un disco viaggio in questa pillola di storia. Ti parlo di Baraka Destroy.
3: Es la musica infinita. El sonido de Valencia.

Baraka Destroy, firmata Steam System, è uscita nel 1993 e dietro questo progetto c'erano tre produttori italiani:

pezzettino di Ultimo Imperio Atahualpa, dietro al quale si celava anche Claudio Collino, che era protagonista del progetto Steam System, quelli di Baraka Destroy che abbiamo ricordato in questa pillola di storia.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola giovedì scorso, Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Intanto è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origine subsahariana morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano: arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Da Laura Cherchigli è tutto, a più tardi.
4: The end.
5: No reggaeton,
6: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
5: Sei su One Dance.
7: These are the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5

turno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu", che ha aperto il sipario a questa Memory Chart. E adesso

prezioso e Marvin con Voglio vederti danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

0: perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!
1: One Dance!

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000, una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: Made in Italy, Mario Più, Principe Maurice. Era Techno Harmony qui su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni giorno alle 16 su Andance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One dance.
9: Dance.
8: One dance.
9: Loving

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro disco viaggio qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro disco viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Byron Stingley. Get up, everybody.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cher-

0: Marchisio, Alex Gaudino e Kelly Rowland con What the Feeling ci riporteranno all'estate del 2011, da quella del 97 con Around the World, Daft Punk, e da quella del 1995 Bobby Brown con Two Can Play the Game.
1: Summer Vibes su One Dance.

Odino dall'estate 2011, questa canzone intitolata What the Feeling, appena sentita qui su One Dance in FM Dub Up con le Summer Vibes, prima di What the Feeling dal 1997 Around the World dei Daft Punk e dal 1995 Bobby Brown con Two Can Play the Game. Le Summer Vibes continuano tra pochissimo dall'estate 2013, Reload in grosso, da quella del 98 con Friday Night Blackwood e dal 1994 su One Dance, adesso Single di Marvelous Melodicals.

estate 2013, prima con Friday Night, da quella del 98 Blackwood, ma anche i Marvelous Melodicus con Singo ci hanno riportato nei 90, per essere precisi l'estate era quella del 94. Tra pochissimo, da quella del 2010 con Hot Inna, i French Affair con My Heart Goes Boom ci riporteranno alla prima estate del nuovo millennio, e dal 1996 il remix di Todd Terry a Wrong, il progetto di Everything But The Girl.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.
2: Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival. Dal 7 al 9 agosto a Zone, in provincia di Brescia. Vietato mancare.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ogni giorno il DJ Edo Colavini ne seleziona una e Dino Brown ve la presenta. Tocca a Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani. Il loro singolo insieme si chiama Ibiza Dreams.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Dance.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
0: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
0: parte la finale
3: palco.
0: Scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa.

0: Vamos alla playa qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Ti riporto all'estate del 97 in questa pillola di storia su One Dance. Ti parlo di Bailando.

Questo gruppo musicale che arriva dal Belgio, che ha riscosso veramente un sacco di successo tra il 1996 e il 1998. Questo pezzo in particolare è diventato un tormentone nell'estate del 1997, ha raggiunto le prime posizioni in Belgio, Norvegia, Finlandia, Svezia, Francia e anche in Italia, ottenendo 2 dischi di platino. Fecero altri 2 singoli, Paradiso, molto carini.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano, Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

0: ultima puntata della settimana. Ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval sono 40 anni di successi. Direi di partire, venerdì, abbiamo voglia di ballare. Il primo è Where Do You Go?
1: La storia della dance.

0: fortissima e ballatissima nel 1995. Abbiamo già parlato più volte di questo gruppo creato da Frank Farian, lo stesso che, tanto per intenderci, creò i Boney M e i La Bouche. E attenzione, perché io l'ho già detto, sapete che la storia della dance è una materia e va studiata. Questa Where Do You Go uscì prima firmata dai La Bouche. La loro versione era questa qui.
1: Where do you go, my lovely?
0: Voce di Melanie, bellissima.
1: I want to know.

sì, proprio questa, l'originale, uscita come La Bouche. In realtà però poi divenne famosissima la versione dei No Mercy, soprattutto grazie all'arrangiamento che era un pochettino diverso. Tra l'altro i No Mercy, prima di Where Do You Go, se ne uscirono con la cover di Missing degli Everything But The Girl. Adesso, tanto per capirci, non è l'originale, cioè è una ciofeca, però per onor di cronaca, per dover di cronaca, me la devo far sentire. Missing. And I miss you. C'è una ciofeca, non è una ciofeca, però. And I miss you. Noi siamo abituati all'originale, remixato da Todd Terry, e facciamo un po' di fatica.

niente di che. Però era giusto e doveroso ricordare che i No Mercy, quelli di Where Do You Go, che era una cover dei La Bouche, se ne uscirono da subito con questa Missing che passò quasi inosservata, poi grazie a Where Do You Go fecero il successo mondiale. Torniamo in Italia con i Datura. Come on.

quell'anno, me lo ricordo come se fosse ieri, Datura con The Sign. Ovviamente il cantante che andò al Festival Bar era un altro, ma in realtà la canzone è stata cantata da Danny Losito, che negli anni 90 non poteva far sapere che insomma aveva cantato i dischi dei Datura, perché in realtà lui era Double D, quelli di Found Love, ovvero Davide Dobedella appunto e Danny Losito. Adesso un'estate prima, dal 1996 arriva Reggio

quell'album dei Fugees è rimasto veramente negli annali, si chiamava The Score. Tre singoli estratti, il primo era Killing Me Softly, poi c'era Fugila il terzo e il secondo era Ready or Not. Ready.

Questa è una super perla. Tra l'altro riprendevano una base di un disco di Enya. Ci ho falto qualche pillola di storia. La voce dei Fugees, vi ricordate chi era? La grandissima e stupenda

Tra l'altro protagonista del film Sister Act 2 era proprio una giovane Lauryn Hill. Chi l'avrebbe mai detto? Poi avrebbe fatto successo con i Fugees, una carriera stupenda da solista. Perdonate se ci parlo sopra, vi prometto che l'ascolteremo integralmente nel nostro spazio Non Solo Dance. Ma il tempo corre e alla porta sta bussando Yves La Rock. Arriva lui con Rise Up.

Miracol, questo mashup straordinario. Prima Yves La Rock con Rise Up e il suono della storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa. Sui Fragma abbiamo già detto un sacco di cose. Il loro primo grande successo si chiamava Toccame, diventato poi mashup Toccas Miracol. Poi se ne uscirono con Every Time You Need Me e ce n'era un altro. Attenzione ai cassettini più remoti che si aprono. Magari qualcuno se lo ricorda. Si chiamava You Are Alive. Life.

arrivò subito dopo la scia di Tokas Miracle e Every Time You Need Me, che abbiamo già sentito qui nella storia della dance. Un pezzettino di You Are Alive. Arriva Lady Violet.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance
0: con Dino Brown. Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
0: Sei su One Dance.

bella, cioè c'erano i gruppi di produttori che si sfidavano ed era una sana competizione, perché poi da quegli studi sono uscite un sacco di meraviglie come questa appena sentita qui nella storia della dance. Ma il primissimo disco degli Anticappella risale al 1991, te lo ricordi? Aveva un titolo tutto strano, eh? Si chiamava 2 radice quadrata 231. Ah. Sentite come cambiano i suoni dal 94 al 91. Quello è stato un anno di sperimentazione, no? Si arrivava dagli anni 80 e ne ho anche parlato in settimana. Si creavano delle cose che adesso sembrano un po' strane, sembrano delle demo, perché si prendeva un pezzo da un disco, un pezzo da un altro. Però è grazie a quest'anno qui, a questi anni di transizione, che poi si è arrivati alle perle incontaminate, partendo da Luigi Miss Dancer per poi andare avanti, Hathaway. Insomma, è tutta la musica del 1994. Abbiamo nominato i Cappella, beh allora ce li ascoltiamo con You and Me.

0: con You and Me, anche questa dal 1994, e parlando poc'anzi degli Anticappella vi ho fatto risentire un pezzo di 2 radice quadrata 231, si chiamava proprio così il primissimo pezzo degli Anticappella, 1991. Per quanto riguarda invece i Cappella, il primo disco del 1989, stranissimo, somigliava a Pump Up the Volume, si chiama Bauhaus.
1: Why don't you listen to this recording with interest?
0: Sentite, eh? Bauhaus. Stranissimo.

strano, bello. Cioè, se pensate che poi i Cappella hanno raggiunto il successo con Move On Baby, cioè sono arrivati al numero uno della classifica inglese, questo è completamente diverso da tutti gli altri pezzi che poi hanno fatto, quindi si sono evoluti con la moda, anzi l'hanno creata la moda i Cappella. In questo caso sì, è vero, scopiazzava Pop Up The Volume dei Mars, però grazie a quei pezzi poi la produzione va avanti, i suoni si rinnovano.

0: Era l'estate del 1998 e dite la verità, almeno una volta in quell'estate lì avete sentito questo tormentone di Santos e Sabino quando partiva il na na na ri na na, cioè ti entrava in testa. Io la mattina mi svegliavo con questo na na na, non ce la facevo più. Prima modo con Heinz Vai Polizai e state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown.
1: La storia della dance.
2: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Miles. La versione remix però è quella di Dave Darrell da una parte, e la voce chiaramente inconfondibile, la riconosci subito. Ultranate con Free, tra l'altro ho fatto anche un reel, seguiteci sulle pagine ufficiali della storia della dance. Tra poco torniamo con una bomba,
1: la storia della dance.
2: The DJ drops the beats, brings out my body heat. I rock my body hard, I sweat. I'm not your private dancer, I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, just like that.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 18.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. La risposta del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.

perché nel 1997, come dire, cominciò l'altra carriera di Mario Più, quella un po' più dance, un po' più commerciale, anche se io è un termine che odio. Cominciò a far cantare i dischi dalla compagna di allora, ovvero Mor, e questo, se non sbaglio, è uno dei primissimi dischi che segnano la svolta un pochettino più pop del grande Marione nazionale. All I Need, sempre da quel 1997, andiamo d'estate con i Tipical, la voce di Chimara, bellissima, Hidden Passion.

bellissimo ricondividerli qui con voi ogni giorno nella storia della dance. Te la racconta Dino Brown, te la mixa Jean-Luc Duval, come detto poc'anzi. Era l'estate del 1997, ma perché non andare a quella del 99? Due anni più tardi suonava Neja con The Game.

Alvin, Wiz Sebastian, Shut Up e Sleep With Me. In questo caso stiamo parlando di One Hit Wonder, ovvero quando un artista viene riconosciuto solamente per un disco e poi nel caso di Sing With Sebastian è sparito veramente nell'oblio, cioè ci ha riprovato dopo Shut Up e Sleep With Me a fare un altro pezzo che gli somigliava ma non era assolutamente a livello. Si chiamava Golden

Shut Up and Sleep With Me uscì nel 1995, per quanto riguarda invece Golden Boy l'anno successivo nel 96, ma come già detto si percepisce che il disco non ha la stessa potenza del primissimo. Io direi di andare ancora più indietro, 1992, un disco che ha fatto la storia, Too Unlimited, No Limit.

e importantissimo, hanno venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo. I Two Unlimited, gruppo olandese fondato dai produttori Jean-Paul De Cossé e Phil Wild, e ovviamente composti dal rapper Reis Lingard e dalla vocalist Anita Doff, che tuttora vanno in giro a fare le serate. I Two Unlimited ancora fanno i tamarri, ma con 40 milioni di dischi in tutto il mondo veramente fanno serate dappertutto. Dai Two Unlimited ai Two Brothers, che ci ascoltiamo.

0: la storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

a sentire certe perle è veramente un colpo al cuore. Se c'eri a fine anni 90 e inizi 2000, allora sicuramente ti ricorderai di questa bellissima Run to You, il progetto T42 o T42, rimasto veramente negli annali. Signore e signori, ogni giorno ci emozioniamo con la musica che ci ha fatto crescere e ballare. Arriva Gigi D'Agostino con The Way.

D'Agostino con la sua The Way, una bella chicca nella storia della dance. L'originale era di un gruppo diventato famosissimo proprio nel 1999 con questa canzone che in realtà entrò nella testa di mezzo mondo. Non a caso venne nominata ai Grammy. L'originale, Fastball, ce l'abbiamo, ma

Abbiamo detto nominati per il Grammy del 1999, migliore interpretazione rock di un duo o un gruppo. Lo sapete chi vinse? Mi è scattata la pelle d'oca. Questa mi ricorda, vedi che mi emoziona proprio, i miei 18 anni. Classe 1981, saluto tutti quelli della mia leva. Grammy Award nel 99, anche se secondo me è uscita l'anno prima, vabbè. Aerosmith, un pezzettino ce li ascoltiamo con Pink.

mamma mia! Vinse il Grammy nel 99, c'erano gli Aerosmith, c'erano i Fastball on the Way e c'era un altro grande pezzo che ha segnato gli anni 90, questo qui.

0: ricordate il video? Lui che camminava e non si fermava davanti a niente. Bittersweet Symphony. Tra l'altro successe un casino su questo pezzo. La storia l'ho già raccontata, perché i Verve presero un disco dei Rolling Stones degli anni 60 senza chiedere, dice ma sì, prendiamolo. E poi i Rolling Stones se ne accorsero, ovviamente, perché divenne un successo mondiale, e hanno preso tutti i guadagni di questo pezzo fino al 2019, perché poi da quell'anno in poi lasciarono i guadagni ai Verve, più o meno come è successo a Puff Daddy con I'll Be Missing You, che prese il disco dei Police di Sting. Quello se ne accorse e si è preso tutti i guadagni, però Sting non gli ha dato mai niente a Puff Daddy. Vabbè, è un po' un criminale Puff Daddy anche con la musica. Un pezzettino di Verve, Bittersweet Symphony, perdonate se ci parlo sopra, ma l'ascolteremo integralmente nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 18:57.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni e chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni, ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Cauto ottimismo per le borse europee, Piazza Affari si attesta poco sopra la parità, in flessione lo spread con i titoli tedeschi che scende a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
2: One Dance.
5: The end.
1: One Dance. La storia siamo noi.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019. Sei anni fa andava di brutto SOS di Avicii.

La sua musica rimane Tim Avicii, era SOS, la prima delle 5 canzoni che abbiamo straballato nella primavera del 2019. La seconda arriva dalla Svizzera e di DJ

beccato anche in discoteca, personaggio fantastico, simpaticissimo e soprattutto uno dei DJ più umili che abbia mai conosciuto. Era DJ Antoine con Love Me Once. E adesso

Medusa, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Insieme alla nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day.

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwonga Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris, appena sentito qui su One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Attrazione tutta italiana, questo spazio dedicato ai dischi viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Tocca ai Mute, quelli di Club on Top of Me. Vi ricorderete sicuramente la scena di Antonio Albanese che balla nel negozio dei dischi. Ebbene, questo è il loro secondo singolo, uscito nel 1997. Si chiama She Loves Me.

0: meno per now.
1: Un bel disco dei Mute, She Loves Me, 1997, era il disco viaggio su One Dance.
2: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento...

0: vuoi.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo. Sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: Insomnia, i Faithless, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, dal festival

0: vincitori del Festival Bar 1995 gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua nel mondo delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi apriamo con una delle mie canzoni preferite e anche una delle più belle degli anni 90, esattamente del 98, ed è Mysterious Times di Sash, canzone ripresa nel 2004 in chiave Italo Dance anche da DJ Lasa, che l'ha resa un po' più unz unz. Ma subito Sash con Mysterious Times.
2: Contaminazioni.

di DJ Laza, che nella versione originale siamo al 2004 e siamo partiti dal 1998 con l'originale di Sash. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Day.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer.

0: 1996, Antico con Dreamer, era il disco Viaggio su One Dance.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, da Non è la Rai del 1994. Modo, Eins, zwei, Polizei.
2: Ecco, allora, Modo, Fabio ti chiami però tu.
3: Mi chiamo Fabio.
2: Fabio, appunto. Si chiama Fabio. È di dove? Sentiamo.
3: Monfalcone.
2: Ecco, di madre tedesca però.
3: Sì, da parte di madre son tedesco, veramente mia nonna che è
2: però
3: di Monaco, di Baviera.
2: Non è interessante, dico la verità, non è interessante. È interessante invece il fatto che tu fai il cantante, giusto?
3: Yeah.
2: Ci piacciono i tuoi pezzi, li balliamo sempre noi qui, devo dire.
3: Sul serio?
2: Le ragazze conoscono i tuoi pezzi, vero ragazze? Li ballano.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht.

0: Polizai Moto. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Gli diamo di Dream Progressive in questa pillola. Ti parlo del DJ Panda.

Panda nel 1996, proprio a fine estate, arrivò al numero 6 della classifica italiana con la sua più grande hit che si chiama My Dimension. Ma in realtà il DJ Panda fece successo anche 2 anni prima, nel 1994, con la sua It's a Dream.

0: grande successo del DJ Panda Is a Dream, lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.

il finestrino. Santos e Sabino con la loro canzone felice ha aperto la Memory Chart. Questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di farci tornare all'estate del 1998, quando tornò con un'altra parrucca colorata di blu Paradisio dal Belgio con Bandolero.

Coimbra, ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musti e Horny.

pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e App. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: One Dance. Qui suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio, una perla di due produttori, Danny Corten e Eddie Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving.

0: is moving airplay era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi, inquadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no, scusate, non sono impazzita, sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza e noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita,
2: Alizé.

Eccoci qui puntualissimi, secondo weekend di agosto parte ufficialmente la nostra Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento. Insieme a Dino Brown iniziamo con due posizioni, al numero 20 ne perde 13, mamma mia che botta, Joel Corry con la sua versione di Devotion, mentre al numero 19 abbiamo Mauro Minieri e Dr. T in salita di un posto con la loro Loco.

l'ultimo singolo di Mauro Minieri insieme a Dr. T si chiama Loco, guadagnava un posto rispetto a 7 giorni fa. Qui nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale in questa seconda settimana d'agosto, al numero 18 perde 2 posti Kygo con il suo ultimo singolo Take Me Back, mentre alla 17 abbiamo Stefano Cicco, Roy Batti e Alex Nocera con Divine.

disco di Stefi De Chico, Roy Batti, Alex Vecera, si chiama Divine, perdeva 3 posti questa settimana. Li abbiamo ritrovati alla numero 17. State ascoltando la classifica ufficiale. Buona estate a tutti da Dino Brown. Arrivano altri 2 posti e non ci fermiamo. Numero 16, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dreams e guadagnano 1 posto, mentre al 15 Molella e Nick Peloso con Joanna e poi con Quello Che È.

che è l'ultimo singolo di Molella a pari merito con l'altro suo singolo insieme ad Incperoso, appunto Joanna, nella Weekend's Chart al 14 una ex numero 1 De Bausa, Magnetic, mentre alla 13 c'è Zombie.

sottoscritto Dino Brown insieme a Melody Castellari con la nostra versione di Zombie. Era numero 13, perdeva 5 posti. Al 12 c'è una nuova entrata, attenzione, Swedish House Mafia e Lick Lie. Questa è Happiness Is So Sad.

Sono tornati gli Swedish House Mafia, il loro ultimo singolo al numero 12, la nuova entrata, la prima, perché ne abbiamo ancora due, sono decisamente alte. Nel frattempo al numero 11 DJ Rebel con Lie to You.

0: Weekend Dance. Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Satisfy perdeva 5 posti, era al numero 10 questa settimana nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 9 Soleira e Ritmo, quella sempre.

disco estivo al massimo, Soleira, il ritmo Vuela Siempre, era al numero 9. Attenzione, perché al numero 8 abbiamo la seconda nuova entrata della settimana, Martin Garrix e gli U2 con Fireflies.

o U2, che dir si voglia, Martin Garrix con Fireflies, nuova entrata al numero 8, ma ne abbiamo ancora una. Arrivano due posti, non ci fermiamo. Numero 7, Madonna, Love Sensation, perde un posto, mentre al 6 ne guadagna 6, 8 The Bomb, Kinder Lomas, Kikalif e Mayo.

Action con The Bomb, grande successo dell'estate 2000, Kinder Lomas, Kid Khalifa, Mayo e The Bomb, numero 6. Al 5 la più alta nuova entrata, l'ultimo di Peggy Goo, si chiama Woman.

0: Maggie Gu, tra poco torniamo con le prime 4.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Girls questa settimana era al numero 2, quindi nulla è cambiato in vetta, signore e signori. Per l'ottava settimana consecutiva, la canzone regina dell'estate è Moving to the Sun.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato alla musica Dream e Progressive che ha fatto la storia. I dischi Viaggio, appunto, presentati da Dino Brown, e ti riporto al 1996 con la stupenda Dream Waves. Il grande Marco Bailey, pseudonimo di Marco Bellin, più o meno siamo lì, e tra l'altro non è nemmeno genovese, produttore belga che in quell'anno tirò fuori questa stupenda Dream Waves, il disco Viaggio su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 4.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: 96 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ascolti con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla, si chiama Terra.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: And it goes a little something like this.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.